Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. E quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a mia volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza. In

Vedevo come mai non esci. Diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica. Può solo condividerlo se incrocio un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta. Sappi che io ci sarò comunque vada. E no.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

hai mai chiesto scusa con gli occhi? Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada da ma. Se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma c'è ancora tempo. È che quando mi metto in gioco vengo eliminato i supplementari.

Maledetti amici miei, che non andate mai a dormire. Ogni notte prima delle sei, come fosse l'imbrunire. Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire. Mentre io vorrei andarmene di corsa a letto, soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora più vicini. Oh, è così. È così, è così, è così. Che se ti tiro come un sasso, poi ritorni qui. È così. È così.

tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Quante bugie ci siamo dette, amore, quante parole da dimenticare, e continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare, ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore, e non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

ma perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

0: tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: hai fatto? Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaia da malato di un bluastro scolorito.

siamo capiti male. Ci siamo capiti male.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: conosce dai tuoi piedi il pianto che hai nel cuore.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.

tante porte indietro, tante porte avanti, ma è sempre la stessa cosa, i bar sono tutti uguali. E il barman si toccò l'orecchio come per dirmi: non ci faccia caso, è pazzo. E io gli avrei preso la testa, gli avrei fatto mangiare il banco. E il vecchio capì e mi disse: perché te la prendi tanto? Uscito di qui tornerai a casa come tutti. Non dirmi che non hai anche tu una bella famiglia che ti aspetta, e quello che in fondo vale è una figlia e un po' di stima per il mondo normale.

Hai mai perso un ragazzo, ragazza? Ha detto ciao, è andato. Ha detto sono stanco da amare. È diventato abbastanza lontano su quella sua bicicletta. Quando ero giovane dicevo, perduto. Certo, piangevo, ma perduto lui ce n'era un altro. Però da vecchio pesa il respiro. Lo vedevo giocare, lo guardavano tutti. Quante volte ho pensato basta, sto male. Quante volte ho detto basta, camminami avanti. Ma il fanciullo che avanti a te cammina e non lo chiami, non sarà più quello.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
3: Il Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
2: La cronaca sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
3: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti, fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori legati alla gang dei Latin King avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
2: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czerniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dell'Orlando Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers-Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

non scalerò montagne per te e non attraverserò deserti. Ci sono anche poche possibilità che varchi gli oceani a nuoto, solo per vederti. Non ti illuminerò una piazza, non scriverò il tuo nome nel cielo, non ti andrò a prendere nessuna stella, non combatterò per te né draghi, né mulini a vento, né demoni dell'inferno. No, per te non farò niente di tutto questo. Per te mi venderò, per te farò il buffone,

aria e di musica, perché ogni giorno sia domenica. Sono colpevole di non resistere a questo.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati all'ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
3: E Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Ha colto dei sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
2: La cronaca sale 3 morti, il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
3: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Barra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori legati alla gang dei Latin King avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
2: E chiudiamo con lo sport. A Parigi la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Czerniska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dello Roland Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Buona domenica 7 giugno 2026. La Chiesa ricorda San Candido e San Roberto. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno vale più un gusto che un casale ricorda che il valore di ciò che piace e dà soddisfazione supera qualsiasi altro guadagno materiale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti avvenuti oggi nel passato. Nel 1340 in Olanda veniva fondata la città di Rotterdam, che raccoglieva già 2000 abitanti. Nel 1654 il 14enne Luigi Deodato di Borbone, al trono di Francia da 10 anni, veniva incoronato con il nome di Luigi XIV. Nel 1927 si fondava la squadra di calcio della Roma, sebbene l'inosservanza di alcuni regolamenti avrebbe richiesto lo spostamento di data sui documenti al 22 luglio. E nel 1929, nei palazzi apostolici, avveniva lo scambio di ratifiche dei patti lateranensi tra Italia e Santa Sede. Il concordato, che sanciva la nascita dello Stato di Città del Vaticano, sarebbe entrato in vigore a mezzogiorno. Nel 1965 entrava in commercio il primo videoregistratore a nastro per l'utilizzo casalingo, prodotto dalla Sony, costava $700. 50 anni fa, nel 1976, il governo italiano apriva una dura azione di contrasto alle radio libere per violazione del monopolio RAI. Si stimava fossero almeno 400 le emittenti già attive. Nel 1984, durante un comizio a Padova, il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer veniva colpito da emorragia cerebrale, tornato in albergo entrava in coma e veniva ricoverato d'urgenza. Nel 1998 Marco Pantani vinceva l'81esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo e nel 2004 il Parlamento approvava la riforma della scuola italiana. Tra i vari provvedimenti adottati, la cancellazione degli esami di quinta elementare. Sono nati il 7 giugno, nel 1848 il pittore Paul Gauguin, nel 1917 Dino Crocetti, l'attore e cantante noto con il nome di Dean Martin, 90 anni fa, nel 1936, il conduttore televisivo Pippo Baudo, nel 1940 il cantante Tom Jones e nel 1945 l'attore Enrico Montesano. Nascevano oggi anche l'attore Liam Neeson, nel 1952, il cantante Prince, nel 1958, l'attrice e doppiatrice Emanuela Pacotto, nel 1965, e per chiudere la tennista e modella Anna Kournikova, nata in questo giorno nel 1981. Bene, era l'ultima segnalazione per il 7 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Radio Voce Amica. Informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto. Dalla redazione si complica il percorso diplomatico per la guerra in Ucraina dopo il futuro di Vladimir Putin e colloqui diretti richiesti da Volodymyr Zelensky. Donald Trump ha annunciato di voler restare fuori dai negoziati se la vedono Putin e Zelensky, ha dichiarato il presidente americano alla vigilia dell'incontro tra il leader ucraino e i principali rappresentanti europei. Intanto Kiev continua la sua offensiva con droni contro Mosca e San Pietroburgo. Zelensky ha definito questi attacchi le nostre sanzioni contro la Russia. Dalla Normandia, il segretario della difesa statunitense Pete Hegseth ha invitato l'Europa a rafforzare la propria difesa, sostenendo che la forza resta la principale garanzia di pace. Nuove tensioni anche in Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno colpito alcune stazioni radar iraniane, un'azione che Teheran considera una violazione del cessate il fuoco. La risposta iraniana non si è fatta attendere con il lancio di missili contro il Kuwait. Il governo iraniano accusa Washington di aver bloccato i negoziati, rifiutandosi di sbloccare miliardi di dollari di beni congelati. Nel frattempo, un raid dell'esercito israeliano nel sud del Libano ha provocato almeno 9 vittime, aggravando ulteriormente la situazione nella regione.
3: E Papa Leone XIV è tornato a parlare di pace durante la sua visita ufficiale in Spagna. Il pontefice ha definito non giusta la guerra in Iran e ha rinnovato l'appello al negoziato per l'Ucraina, esprimendo al tempo stesso preoccupazione per il Libano. Nel suo discorso ha invitato a respingere la cultura dello scontro, le divisioni identitarie, ricordando come il superamento delle polarizzazioni rappresenti uno dei principali risultati dell'Europa contemporanea. Accolto dai sovrani spagnoli, Leone XIV ha anche elogiato il ruolo della Spagna nel multilateralismo e nel rispetto del diritto internazionale.
2: La cronaca sale a 3 morti il bilancio del crollo della palazzina di Porto Sant'Elpidio nelle Marche. La struttura è stata distrutta da una violenta esplosione avvenuta nelle prime ore del mattino, probabilmente causata da una fuga di gas. Tra le vittime ci sono una donna di 89 anni, il figlio 60enne e un informatico di 47 anni. 2 persone sono rimaste ferite, mentre un giovane è stato estratto vivo dai vigili del fuoco. Le indagini dovranno chiarire con esattezza l'origine della deflagrazione.
3: Emergono sempre dettagli più inquietanti sull'omicidio di Gianluca Barra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione Certosa di Milano. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il giovane sarebbe stato assalito da un gruppo di 17 persone, colpito con coltelli, bottiglie e altri oggetti contundenti fino a riportare circa 30 ferite. Gli investigatori ipotizzano che si sia trattato di uno scambio di persona. Gli aggressori legati alla gang dei Latin King avrebbero scambiato la vittima per un appartenente alla banda rivale MS-13. 8 le persone indagate, mentre uno dei presunti responsabili sarebbe fuggito all'estero.
2: E chiudiamo con lo sport. A Parigi, la 19enne russa Mira Andreeva conquista il primo titolo slam della sua carriera, battendo in finale la polacca Maja Chaninska in 2 set. Oggi grande attesa per la finale maschile dello Roland Garros tra l'italiano Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel doppio successo della coppia Granollers Zeballos. In Formula 1 invece impresa di Kimi Antonelli, che a Monte Carlo conquista una storica pole position con la Mercedes davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alla Ferrari di Lewis Hamilton. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA.

0: con te sempre in compagnia.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
0: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
0: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

Io non soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

Radio Voce Amica, emittente cattolica. Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer. Macron e Merz, nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz. Spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzelleschi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
3: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
2: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
3: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
2: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
3: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
2: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile, la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Voce Amica, il meteo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Passa il sale, il sale fa male.

mischio col sangue, passami i sogni, io metto le gambe, passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dove.

fatte di notti. O li vedi andando in giro nel mondo.

0: voleva dire, pezzo è una bomba.
1: No, guarda, io sono Luca.
2: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzelischi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
3: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
2: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
3: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
2: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
3: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
2: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile, la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del Mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84, e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: la tua amica in FM da Verbicaro.
1: Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

Preghiamo. Dio fedele, che nutri il tuo popolo con amore di padre, saziaci alla mensa della parola e del corpo e sangue di Cristo, perché nella comunione con te e i fratelli camminiamo verso il convito del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua della roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiori di frumento. Manda sulla terra il tuo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. A cori alterni recitiamo la sequenza. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli non deve essere gettato. Con i simboli annunziato, il sacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o Gesù, pietà di noi. Nutrici e difendici, portaci ai beni eterni, nella terra dei viventi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita».

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Celebriamo oggi questa grande solennità in tutta la Chiesa del Corpus Domini, del corpo e sangue del Signore che affonda le sue radici, istituita questa grande solennità da Papa Urbano IV, dove a Orvieto si conserva e si ricorda ancora il grande miracolo eucaristico, dove l'ostia consacrata sanguinava e viene conservato ancora il corporale. Ma ancora prima, come abbiamo ascoltato nella liturgia della parola, l'Eucaristia è il frutto benedetto che noi celebriamo con il memoriale della Pasqua del Signore. Gesù, prima di passare da questo mondo al Padre, appunto istituisce l'Eucaristia, e sotto i segni del pane e del vino, sotto le specie del pane e del vino, istituisce questo grande memoriale, quel corpo che avrebbe donato abbondantemente sul legno della croce, quel sangue che ha versato e come lavacro di rigenerazione e di purificazione per tutta l'umanità. E allora ecco, in questo giorno, ma non solo, ogni domenica, Pasqua della settimana, in ogni nostra celebrazione, noi viviamo il memoriale appunto del Calvario, riscoprendo che l'Eucaristia, come ci ricorda anche San Tommaso, è per i vivi e per i defunti. Ecco che allora noi facciamo anche celebrare, come giusto che sia, l'Eucaristia in suffragio dei defunti, appunto perché è quel farmaco e quella medicina che prepara il nostro tempo che viviamo sulla terra, ma anche il rimedio per le anime che sono salite al Padre, di vivere questa pregustazione, di godere poi finalmente il volto del Padre. Ed è la stessa Eucaristia che produce gli effetti della grazia, dove lo Spirito continuamente viene ad abitare nel cuore e nell'anima di chi si accosta alla Divina Eucaristia. La pericope del Vangelo che ci viene affidata per questa solennità è contestualizzata nella sinagoga di Cafarnao, dove Gesù, in questo passo del Vangelo, in tutto il capitolo sesto che San Giovanni annota, Gesù fa questo lungo discorso sul pane della vita, dove attraverso questo pane Gesù annuncia che è un pane vivo disceso dal cielo, che viene ad abitare in mezzo a ciascuno di noi. Ecco, mentre annuncia questa grande verità per tutta l'umanità, ci sono coloro che mormorano. Da che mondo è mondo, l'uomo è stato sempre un grande mormoratore. Abbiamo ascoltato anche la prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio, come Mosè, accompagnando il popolo di Israele, ricorda al popolo i benefici che il Signore stesso ha dato a questo popolo. Ma nonostante tutto, questo popolo fa fatica a ricordare la bellezza di quest'amore che da sempre il Signore ha voluto accompagnare fino alla terra promessa. Al popolo è stato dato acqua, al popolo è stata data la manna, che è figura appunto e anticipazione della stessa Eucaristia, arrivato nella terra promessa.

questa manna non c'è più. Che cosa significa anche per noi tutto questo? Intanto l'Eucaristia provoca nella nostra vita la dolcezza di diventare da mormoratori, passare a uomini, a figli di Dio che si lasciano accompagnare nello stato della grazia, a ricordare che l'Eucaristia, oltre a essere farmaco di medicina per la nostra salvezza, è ciò che provoca gli effetti preparandoci alla santità della nostra vita. Ecco, Gesù lo dice appunto: io sono il pane vivo disceso dal cielo, io sono il mio corpo è vera carne e il mio sangue è vera bevanda, dove produce gli effetti della vita. Coloro che hanno mangiato la manna nel deserto, dice Gesù, sono morti, mentre chi mangia di questo pane, chi mangia di questa carne e beve di questo sangue non morirà, ma nell'ultimo giorno risorgerà per la vita eterna. Allora ecco, cari fratelli e sorelle, in questa giornata di festa impariamo a guardare ancora all'Eucaristia, soffermiamoci, adoriamo in silenzio con il nostro cuore e con la nostra anima cosa ancora il Signore continua a dire al nostro cuore, se non quello di poter abitare nella nostra vita ogni giorno. Ogni giorno l'Eucaristia viene imbandita sugli altari, ogni giorno il Signore si offre e l'anima dell'uomo si nutre di questa grazia spirituale. E poi anche sulle parole dell'Apostolo Paolo, ascoltate nella seconda lettura, l'Eucaristia produce anche gli effetti spirituali, ma anche gli effetti della comunità. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E così anche il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Lo spirito viene arricchito dalla bellezza e dalla dolcezza di questa Eucaristia che viene imbandita per noi, ma poi quello che riceviamo, il corpo e il sangue di Cristo, predispone anche la nostra vita a vivere la comunione nella comunità tra di noi, relazionandoci. È dell'Eucaristia allora che noi come comunità abbiamo sempre più bisogno, è dell'Eucaristia che noi siamo chiamati a vivere e a imparare ancora ad amarci gli uni gli altri, a condividere la stessa fede, la stessa grazia, lo stesso battesimo nell'unico corpo che è di Cristo, che è la Chiesa. Chiediamo allora a Gesù che giorno per giorno, unendoci al suo sacramento, al suo dono, approfittiamo di così grande amore, di questo grande dono. Chiediamo al Signore allora di poter assimilare giorno per giorno, di consumare, di mangiare, di far sì che l'Eucaristia, entrando nella nostra vita, ci trasformi in corpo di Cristo, in pane spezzato per noi e per l'umanità.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace. Preghiamo insieme, diciamo: per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si conformino sempre più al mistero che celebrano all'ordine di Dio e al servizio del suo popolo. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per i bimbi che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie, nei loro ambienti di vita, alla freschezza dell'annuncio pasquale e crescono in sapienza e grazia. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale come membri sofferenti e preziosi del corpo di Cristo, sentano il conforto della comunità cristiana e siamo sostenuti dalla salvezza speranza della comunione con il Signore. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
1: Per noi invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita in unione al corpo e sangue di Cristo sia vissuta il rendimento di grazia al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Preghiamo perché queste ore di smarrimento per la nostra comunità possiamo sentire sempre più forte l'aiuto e la consolazione che viene dal Signore, e poi incoraggio la comunità a vivere questo tempo in preghiera e in silenzio, uniti alla famiglia. Preghiamo. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nell'ultima cena con i Suoi Apostoli egli volle perpetuare nei secoli il memoriale di salvezza della sua croce e si offrì a te, agnello senza macchia, lode perfetta e sacrificio a te gradito. In questo grande mistero tu nutri e santifichi i tuoi fedeli perché l'umanità diffusa su tutta la terra sia illuminata dall'unica fede e riunita dall'unico amore. E noi ci accostiamo a questo santo convito perché l'effusione del tuo spirito ci trasforma a immagine della tua gloria. Per questo mistero di salvezza il cielo e la terra si uniscono in un cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi con tutte le schiere degli angeli proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, della nostra sorella Elvira e del nostro fratello Pasquale. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci d'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio da Padova, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beato.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina, del convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Prima della benedizione ricordo i prossimi appuntamenti. Questa sera alle ore 17:30

nella Chiesa del Sacro Cuore la celebrazione solenne nella festa del Corpus Domini, a seguire poi la processione per le vie della comunità. Poi da mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, la messa sarà celebrata alle ore 17 nella Chiesa del Calvario in onore di Sant'Antonio. Poi anche giovedì sera inizia il Triduo in onore della festa del Sacro Cuore nella Chiesa appunto del Sacro Cuore alle ore 19. Domenica prossima celebriamo anche la festa del Sacro Cuore. Le messe rimangono al mattino alle 10 al Sacro Cuore, alle 11.30 qui in Chiesa Madre e alle ore 18.30 nella Chiesa del Sacro Cuore, al termine della celebrazione, la processione con la statua del Sacro Cuore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona domenica.

In diretta con la chiesa parrocchiale Santa Maria del Piano in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer. Macron e Merz, nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz, spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata.

0: Carioca.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzeleschi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
3: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuino a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
2: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
3: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mark DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
2: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare.
4: Keep your wellness routine going strong all summer. Kachava's new travel packs help you stick to your daily ritual even when you're on the go. Just one packet of Kachava's all-in-one nutrition

0: Abruzzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
1: Infine lo sport, grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale, il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
2: Oggi si parla di te.

Cerca un po' di te nei testi di De André. Ci saranno lividi di cui andare fiero, altri meno. Ma la verità, uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai papà.

0: casa.
1: Un cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
2: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz. Spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzeleschi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
1: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
0: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
1: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mark DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
0: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
1: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
0: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile, la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: la tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
3: Da Verbicaro, sempre con te.

0: Shadows Light. Da uno studio bunker riveduto e corretto va ora in onda lo Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai. In studio i Senza Radio e tu lo sai. E rieccoci, siamo tornati, ma com'è bello questo giro tondo, questo girello, sembra una rotonda, no? Quando tu non hai voglia di uscire dalla rotonda con la tua auto, cosa fai? Giri, giri intorno e poi ad un certo punto ti ritrovi in un posto in cui sei già passato, no? E allora vuol dire che se sei tornato qui a Shadows Light, ti sei trovato bene, è passata la settimana, noi ci siamo, voi ci siete. Ma forse manca l'uno che poi insieme a me farebbe il duo, no? Il duo dei Senza Radio. E allora manca l'Andreone Lombardo Nazionale che salutiamo e abbracciamo. Io sono Angelo Franzone e questa nuova puntata di Shadows Light ci porta a scoprire i meandri della nostra mente. Sapete che ormai lo Shadows Light, no? Funziona così, ecco, se tu per esempio ti stai accingendo ad entrare nella rotonda, se non ne vuoi più uscire con la tua auto, magari sei capitato in questo programma strano, matto, il più matto che mai, stai con noi perché ti divertirai. E ti spiego come funziona lo Shadows Light. Funziona che prendi un argomento, lo metti in luce e poi insieme ne ridiamo delle ombre. Oggi per esempio andiamo a discutere, andiamo a parlare, a disquisire di quel che succede nella nostra mente quando torniamo continuamente su un vecchio litigio. E già, e già, quando stiamo lì a rimuginare qualcosa che resta così bloccata, la nostra mente si blocca sui litigi, che cosa succede veramente quando accade ciò? Perché non è un semplice ricordo, perché il cervello in quel momento è come se riaprisse un processo rimasto in sospeso e noi lo andremo a capire, a sviscerare per risolverlo. Perché? Per star bene, per non soffrire. Ma prima ascoltiamoci la nostra sigla.
1: Vai. Sì.

Eccoci qua. E allora siamo in Senza Radio, l'avete sentito, Andrea Lombardo, Angelo Franzone, anche se l'Andrea Lombardo è già da un po', è un periodo che manca e che ci manca. E allora facciamo una petizione insieme tutti quanti, noi e voi, e cerchiamo di riportarlo qui dove tutto ebbe origine, davanti ai microfoni dello Shadow Slide. Dunque andiamo avanti con il nostro programma, ed oggi abbiamo già detto che vi parleremo di cosa succede alla nostra mente quando rimaniamo bloccati sui litigi. Perché sapevate che il nostro cervello funziona in questo modo: tende a trattenere con più forza ciò che è stato emotivamente intenso, quindi sia un litigio sicuramente emotivamente è abbastanza intenso, poi ciò che si è concluso senza una vera chiarificazione e ciò che è stato percepito come ingiusto e anche umiliante. Ecco, poi queste cose ci ritornano alla mente come delle cose che non sono state così risolte, e questa cosa ci fa in qualche modo star male, e allora noi cerchiamo di capire quale sarà il modo per stare meglio. Sicuramente questo, sentite il battito, la cassa. Questo è l'angolino Tunz Tunz, qui vi potete sfogare, potete fare tutto ciò che volete, potete muovervi, ma soprattutto potete alzare il volume.

Se vi piace, è l'angolino Tunz Tunz, quello che vi fa sfogare dopo una settimana, vi fa urlare, ballare, muovervi. Lo trovate solo a Shadows Light. Vi abbiamo scelto oggi un brano di Robin Schulz che ancora batte qui. Il titolo è Better Times. E invece prima abbiamo ascoltato l'Afro House di Kasango, DJ sudafricano, insieme con Alejandro Garrido, in un bel pezzo dal titolo Ah Yeah. Questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. Ora, visto che vi siete belli rilassati, anzi visto che prima vi siete sfogati, avete dato come dire libero sfogo alla vostra energia, anche alla vostra rabbia, perché no, adesso vi potete mettere comodi e rilassarvi, perché abbiamo l'argomento del giorno, cioè quell'argomento che mettiamo in luce per poi riderne insieme delle ombre, come per esempio potrebbe essere il fatto che noi tempo fa abbiamo avuto un litigio con chiunque, un litigio qualunque che è stato chiuso male, e allora il nostro cervello lo tratta come una questione ancora in corso, e da qui la spinta a tornare mille volte sulla stessa scena, nel tentativo, che ovviamente molte volte è anche inconscio, cioè neanche ce ne accorgiamo, di dare un senso a questo litigio, di riscrivere la storia di questo litigio e di immaginare esiti diversi, perché le emozioni spiacevole non sono soltanto un difetto del sistema, ma hanno una funzione, cioè quella di segnalare un pericolo, un torto, un confine che viene violato. Per cui, proprio per questo, i ricordi che sono collegati con la rabbia, con la paura, con la vergogna o con la colpa vengono elaborati in modo più dettagliato, e allora il cervello dedica loro più tempo, più attenzione, e quindi magari le esperienze piacevoli o le esperienze neutre non hanno tutto questo tempo, non hanno tutta questa attenzione da parte del nostro cervello. Hai capito? Perché poi stai lì che ricordi sempre le cose che sono negative piuttosto che invece ricordare le cose belle, le cose positive, e questo è uno delle poche cose a cui dovremmo porre attenzione. Ma adesso c'è Jovanotti con Alfa, buon vento!

0: Shadows Light.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Stai ascoltando Shadows Light. Niente di serio, come senza radio.

Natale 2026. Dai. Peccato, ormai inutile piangere sul latte versato, l'Italia non c'è anche questa volta. Guarderemo da spettatori quello che è il grande calcio, da cui manchiamo ormai, devo dire, da troppo tempo. E allora, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, neanche quando guardate le partite dei mondiali, e non potete tifare Italia perché l'Italia non è ai mondiali. Ecco, e quindi funziona anche così. Ma oggi l'argomento del giorno è quello che riguarda a ciò che succede nella nostra mente quando praticamente si blocca su un vecchio litigio. Che cosa succede? E allora abbiamo capito che insomma non è una questione di carattere, il fatto che il nostro sistema nervoso dà naturalmente più spazio a ciò che potrebbe servire per proteggerci. Quindi attenzione, perché sicuramente le emozioni negative servono per hanno la funzione di segnalare un pericolo, per cui un litigio è andato male, sicuramente un'emozione negativa, e allora la nostra mente lo utilizza appunto per proteggerci, anche se l'episodio è ormai passato, per cui il corpo reagisce invece come se il litigio stesse accadendo adesso. Quindi quando noi riviviamo la scena del conflitto, ci ricompare nella nostra mente, allora il cervello emozionale si può attivare come se la minaccia fosse presente. Infatti aumenta il battito cardiaco, si respira in maniera più veloce, un respiro corto e superficiale, tensione delle spalle, della mascella, della pancia, si riattiva il circuito dello stress, insomma tante cose che avvengono, anche se la discussione non c'è più, anche se la discussione è avvenuta giorni e giorni fa, forse mesi fa, però la mente, riproponendo l'episodio, invia al corpo questo messaggio di allarme, e quindi il passato comincia ad occupare il presente, capito? Noi riusciamo a viverci il presente, non riusciamo ad aprire le nostre ali e a volare così come ci insegna il nostro Salvo Buono, perché riviviamo nel passato. Invece andiamo verso il futuro. Ho imparato a volare, Salvo Buono!

0: La musica mi piace.
1: Yes, for me.
0: Shadows Light lo ascolto. I senza radio li sento.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

romantica. Ultimo, che brano ragazzi, che energia, che carica. Tra l'altro Ultimo si appresta al concerto dei Record, per cui insomma siamo lì, chissà se questa romantica la canterà oppure no, ma noi siamo qui ad aspettare proprio questo. Intanto questo è sempre Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai, e se avete per caso litigato da poco o da tanto non ha importanza, l'importante è che riuscite a superare il momento, perché poi magari ci pensate a questo litigio e vi ritorna quello stesso malessere, come se il litigio lo steste vivendo proprio nel momento stesso in cui ci pensate. È quello che succede al circuito della nostra mente. Allora, riflettere sì, incastrarsi no, c'è una linea sottile che proprio fa la differenza. Infatti non tutti i pensieri del passato devono essere in qualche modo un problema, perché tornare con la mente a ciò che è successo può estremamente essere utile se ha alcune caratteristiche, cioè quando pensare a quel litigio diventa sano, la riflessione è costruttiva e limitata nel tempo, ci si pensa per un po' ma poi l'attenzione ritorna nella vita di tutti i giorni e quindi ci si orienta al futuro e l'attivazione va su come e su cosa posso fare per far andare le cose in maniera diversa. Quando invece l'episodio non diventa più un materiale per crescere, ma diventa un peso da portare sulle spalle, quindi diventa un rimuginare sempre sulla stessa cosa, quindi inizia a far male perché segue una logica diversa, cioè ripetitivo, si torna sempre sulle stesse frasi, sugli stessi gesti, sugli stessi dettagli. Quando è circolare non porta a decisioni, ma porta solo a nuove domande. È focalizzato sul fatto: perché questa cosa è successa? Che cosa mai avrò fatto per farla succedere? Beh, insomma, è una cosa da cui non se ne esce. Noi ne usciamo alla grande con questo bel duetto storico tra Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Home.

0: light.
1: Shadows, shadows light. Light.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con

0: l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: RVA, Radio Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
4: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzeleschi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. Elisea ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
5: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
4: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
5: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mark DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
4: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
5: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
4: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile, la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale. nazionale del Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
6: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: E ti chiedi ancora cosa stai ascoltando? Ma è Shadows Light, lo show radiofonico che non finisce mai.

Giovinacci. Maledetto me. Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E in questo brano Fulminacci ricorda qualcosa del passato. Maledetto me. Eccoci qua, noi invece vi portiamo nel presente e vi diciamo che insomma rimuginare le liti che avete fatto nel passato non serve a niente, perché vi fa solo perdere tempo, vi fa stare male come quando insomma siete stati male durante quella lite, e non vi permette di pensare e di occuparvi della vostra vita presente e quindi di progettare il futuro. E allora adesso vi daremo qualche consiglio per poter così affrontare questo momento, perché poi bisogna anche capire per quale motivo si continua a pensare e ripensare alle cose che ci hanno fatto soffrire. Questo può sembrare un paradosso, però perché continuare a insistere? Perché la nostra mente insiste se una cosa ci fa star male? L'illusione del controllo. Ecco, una delle spiegazioni più frequenti è la sensazione che abbiamo inconscia che ripensare mille volte a un evento ci aiuti a trovare una vera spiegazione per quell'evento, ci aiuti a prevenire errori simili in futuro e ad espiare le colpe reali o anche presunte, per cui ecco, questo è quello che succede. Quindi però poi succede anche che il passato oscura il futuro, cioè un effetto collaterale che viene sottovalutato. Più tempo la nostra mente passa a rianalizzare ciò che è stato e meno energie restano per progettare appunto nuovi obiettivi, coltivare delle relazioni sane nel presente, prendere decisioni efficaci, per cui abbiamo capito che insomma non serve poi a niente star lì a rimuginare il passato. Però a volte quando il passato vi fa star bene, quando vi porta negli anni belli della vostra infanzia o della vostra adolescenza o negli anni in cui non avete vissuto e vi manca, perché vi manca un periodo musicale, allora vi ci portiamo noi. Cercate di indovinare, siamo negli anni 90 o siamo negli anni 80? Ah, lo so che avete già indovinato. E allora alziamo il volume perché c'è 80-90!

Dove vi abbiamo portato? Questi sono gli Yes, Hoover of the Lonely Heart. Era il 1983. Un ottantino di qualità, ottantissimo qui a Shadows Light. E prima ovviamente c'era il novantissimo, eravamo nel 1997, Habla Meluna, gli Basic Connection. E allora, se volete partecipare anche voi a questo 80-90, diteci i vostri ottantini, i vostri ottantissimi, i vostri novantissimi al 333-3831-587, oppure semplicemente potete in qualche modo scriverci alla mail senzaradio@live.it, scrivete i titoli dei brani, l'autore, scrivete il vostro nome, noi vi saluteremo e vi faremo così partecipare alla rubrica dell'80-90, alla rubrica dell'ottantissimo e del novantissimo, dell'ottantino e del novantino, beh insomma della musica che ci ha portato in quei decenni. Torniamo invece qui a Shadows Light all'argomento del giorno, perché dobbiamo trovare un modo per poi, non dico risolvere, perché il rimuginio è un'abitudine di pensiero, per cui come tutte le abitudini non possiamo spegnerla come si fa con la luce e il suo interruttore, ma bisogna modificarlo piano piano nel tempo, cambiare quindi abitudine. Ed allora, se volete, ci sono dei passi concreti da poter fare. Il primo di questi è dare un nome a ciò che sta accadendo. Appena ci si accorge che la mente è tornata su quel litigio, il primo passo è riconoscere appunto questo processo, e quindi può essere utile ripetersi mentalmente: ecco, sto rientrando nella solita spirale dei pensieri. Questo è il rimuginio, non realtà, non è qui e ora. Ed allora bisogna etichettare appunto questo fenomeno, crea una piccola distanza tra sé e questi contenuti mentali e non si è più completamente immersi nel film, ma lo si osserva come quando si guarda la TV, e in questo modo si cerca appunto, attraverso questa distanza, di cercare di capire meglio quello che sta succedendo. Ci sono altri consigli per cercare di risolvere questa cosa, ve li daremo man mano, ma adesso è arrivato il momento di ascoltare lei. Ma chi? Lei. Ma chi è? Lei. Si presenta da lei. Lei. Perché lei è...

è questo. Questo è il funk. È il funk di Francesco Gabbani. È un summer funk. Yeah, questo è Shadows Light, lo show radiofonico che da soli non vi lascia mai. E da allora noi siamo qui per farvi compagnia, per insomma farvi scordare quelle che sono, farvi dimenticare per un po' quelli che sono tutti i vostri pensieri, ma anche i vostri pensieri negativi, anche le vostre come dire, i vostri rimugini mentali che vi portano a pensare sempre alla stessa cosa e a riviverla. Vi stiamo dando qui a Shadows Light alcuni consigli per evitare che insomma il rimuginio vi porti a star male, quindi interromperlo in qualche modo. Vi abbiamo detto di dare un nome a quello che sta accadendo, adesso vi diciamo di mettere un filtro tra voi e i vostri pensieri, perché non tutti i pensieri meritano di essere seguiti, per cui dobbiamo smontare, dobbiamo avere il potere di smontare le frasi ricorrenti. Quindi se noi ripetiamo più volte ad alta voce lentamente la frase che ossessiona, questa poi perde intensità emotiva e allora la dovremmo immaginare di ascoltarla con la voce buffa oppure cantata, ripeterci dentro di noi: grazie mente per avermi riproposto questo ricordo, ma adesso scelgo di occuparmi di altro. E non per cancellare il pensiero, ma appunto per ridurne l'impatto emotivo, ricordando che è solo un prodotto della nostra mente, non è un fatto che sta accadendo in questo momento. E quindi questo ricordo, questo prodotto della nostra mente, non deve bloccarci nella nostra vita presente. Poi bisognerebbe anche, per esempio, un altro consiglio è quello di tornare al corpo e al momento presente, e quindi capire che il rimuginio abita nel passato. Ma questo lo vedremo dopo questo nuovo brano di J-Ax che si intitola Ippi Yayo. 1, 2, go!

Shadows Light, Shadows Light. Mi hai ridato la moto, scusa amore, ma non lo sapevo che tu non ascoltavi Shadows Light. Shadows Light, Shadows Light. The Colors, Rolling Stones. E questo reggae ci avvicina, ma non ci siamo ancora alla fine della puntata. Vi devo dare i consigli per risolvere il rimuginare continuo, il tornare a quella che è la lite che avete vissuto, e allora basta tornare al corpo e al momento presente, perché il rimuginio così, insomma, in qualche modo è come se passa, no? Perché bisogna essere presenti a se stessi, allora guardare con cura tre oggetti nella stanza, notare la forma e il colore, in questo modo si coinvolgono i sensi per distrarsi dal rimuginamento, percepire il contatto dei piedi a terra o delle mani su una superficie, ascoltare i suoni vicini e lontani. Questo ci aiuta ad essere presenti a noi stessi. Oppure bisogna stabilire un tempo di pensiero limitato. Per esempio, voi decidete nell'arco della giornata di dedicare 15 minuti a ricordare, insomma, quella lite che avete avuto, e così dopo 15 minuti esatti guardate l'orologio e poco. Ok, ti ho dedicato questo tempo durante questa giornata, adesso basta così, e il pensiero lo si rimanda ad un altro momento. E ultimo consiglio, un'altra cosa molto molto importante, è quella di chiedersi questo mi sta aiutando o mi sta logorando, cioè quando vi torna il logorio della vita moderna, direbbe una vecchia pubblicità, quando vi torna il logorio mentale, vi dovete chiedere sempre se questa cosa aiuta o sta logorando. E allora, rispondendo ovviamente con sincerità, con onestà a questa domanda, sicuramente troverete il modo per uscirne. E allora scegliete consapevolmente di smettere di cercare la versione perfetta della storia, perché poi la versione perfetta non esiste. Non si tratta di minimizzare quello che è accaduto, ma riconoscere che proteggere la propria salute mentale è più importante che tenere aperta una ferita all'infinito. E quindi ovviamente poi è chiaro che si comincia a star meglio, a star bene. Lei è Selena Gomez.

single song. Selena Gomez qui a Shadows Light. Mentre arriviamo a quella che è la fine del nostro programma, e come è dopo alla fine del programma c'è il brano reggae Alfa Rita Costanza Henderson, meglio conosciuta come Rita Marley. È lei, la moglie di Bob Marley dal 1966 fino alla sua morte avvenuta nel 1981. Grande cantante reggae, corista con il terzetto vocale I Trees. Ha cantato tanto con Bob Marley. Ce l'ascoltiamo in questo To Love Somebody. E noi ci ritroviamo prossima settimana, stesso posto, stessa ora, qui per una nuova puntata di Shadows Light. Da Angelo Franzone ed Andrea Lombardo, che abbracciamo sempre, un saluto, alla prossima.

0: light. Shadows light.
1: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Sono le 16:09.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre a te. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi, così

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Zelensky vola a Londra per incontrare Starmer, Macron e Merz. Nuove tensioni nel Golfo Persico con l'abbattimento di droni iraniani nello stretto di Hormuz. Spari durante un festival in Ohio, almeno 12 feriti. La Corea del Nord ribadisce che il proprio programma nucleare non è negoziabile alla vigilia della visita di Xi Jinping. In Italia urne aperte per i ballottaggi amministrativi. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Bentrovati ad ascolto dalla redazione. Volo di Merzeleschi sarà oggi a Londra per un vertice con il primo ministro britannico Keir Starmer, il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Al centro dell'incontro il sostegno all'Ucraina e le iniziative diplomatiche per arrivare ad una pace duratura. L'Eliseo ha spiegato che il confronto servirà anche a rafforzare la pressione sulla Russia e a fare il punto sui lavori della cosiddetta coalizione dei volenterosi. I tre leader europei si riuniranno inizialmente da soli prima dell'arrivo del presidente ucraino.
2: Intanto cresce l'allerta in Ucraina per il rischio di nuovi attacchi missilistici russi in diverse regioni del paese. È stato dichiarato lo stato di allerta aerea per possibili lanci di missili balistici. Sul fronte economico, un'inchiesta del Wall Street Journal sostiene che numerosi oligarchi vicini a Vladimir Putin continuano a viaggiare su jet privati di lusso nonostante le sanzioni occidentali. Secondo il quotidiano americano, una rete di società offshore e intermediari consentirebbe loro di aggirare le restrizioni imposte dopo l'invasione dell'Ucraina.
1: Le forze armate statunitensi hanno battuto due droni iraniani che, secondo il comando centrale americano, minacciavano il traffico marittimo nello stretto di Hormuz. Washington ha ribadito che continuerà a difendersi da eventuali aggressioni iraniane. L'episodio si inserisce in un clima di forte tensione nella regione, con il timore di possibili ripercussioni sulla sicurezza delle rotte energetiche e commerciali internazionali.
2: Paura negli Stati Uniti per una sparatoria avvenuta durante l'Old West End Festival a Toledo, nello stato dell'Ohio. Almeno 12 persone sono rimaste ferite, tra cui un ragazzo di 14 anni. La polizia è alla ricerca di uno o più sospetti e non esclude che i responsabili fossero almeno due individui armati che si stavano affrontando tra loro. Il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, ha definito l'accaduto inaccettabile, sottolineando che eventi pubblici e festival devono restare luoghi sicuri per le famiglie.
1: Alla vigilia della visita del presidente cinese Xi Jinping, la Corea del Nord ribadisce la propria linea sul nucleare. Kim Jong-un, sorella del leader Kim Jong-un e figura di primo piano del regime, ha dichiarato che il programma atomico del paese è assolutamente non negoziabile. Pyongyang ha inoltre affermato di non voler accettare alcuna pressione esterna sul proprio status di potenza nucleare. La visita di Xi è attesa come un importante segnale di rafforzamento dei rapporti tra Cina e Corea del Nord.
2: E veniamo in Italia, dove sono aperte le urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Si vota in 42 comuni, 12 regioni, compresi 6 capoluoghi di provincia: Arezzo, Chieti, Lecco, Agrigento, Trani e Macerata. In Sardegna si svolge invece il primo turno in 148 comuni. Gli elettori interessati sono oltre 1.100.000. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina per la seconda giornata di voto.
1: Infine lo sport: grande attesa a Parigi per la finale del Roland Garros tra l'azzurro Flavio Cobolli e il tedesco Alexander Zverev. Nel torneo femminile la 19enne russa Mira Andreeva ha conquistato il primo slam della sua carriera. Calcio internazionale: il Brasile di Carlo Ancelotti ha battuto l'Egitto per 2-1 nell'ultima amichevole prima del mondiale. Preoccupazione però per Wesley della Roma, uscito in lacrime per un problema muscolare. Il commissario tecnico azzurroverde si è detto fiducioso sul recupero del giocatore in vista della competizione. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 92 00 40 50 784.
1: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della gloria, contempliamo la resurrezione di Gesù.
0: Il primo giorno della settimana, al mattino presto, esse si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si domandavano che senso avesse tutto questo, ecco due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto».
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
3: Gesù mio,
6: perdona.

0: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù al cielo.
3: Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
0: prega per noi.
2: Nel terzo mistero della gloria contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo.
3: Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre peccato. volpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
6: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della gloria contempliamo l'assunzione di Maria al cielo.
3: D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
1: Gesù mio,
5: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della
7: della tua misericordia.
1: Maria, Regina della Pace,
8: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della gloria contempliamo l'incoronazione di Maria, Regina del Cielo e della Terra.
3: Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
8: Santa

0: tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega.

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo

0: esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra letizia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora tutta consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre di Davide,
1: prega per noi.
0: Torre d'Avorio,
1: prega per noi.
0: Casa d'Oro,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei Veri Cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, o Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

Ci colleghiamo in diretta con la chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa solenne del giorno del Corpus Domini. Presiede la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quando esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile, che ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luoghi di serpenti velenose e di scorpioni, terra assetata, senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Loda il Signore Gerusalemme.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetti i tuoi figli.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corra veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: C'è la sequenza. Aspetta, c'è la sequenza. Ci mettiamo in piedi, recitiamo la sequenza a cori alterni. Ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato. Con i simboli annunziato. Buon pastore, vero pane, o Gesù pieno pietà di noi, nutrici e difendici, portaci ai beni eterni nella terra dei viventi.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno.

In quel tempo Gesù disse alla folla: «Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: «Come può costui darci la sua carne da mangiare?» Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Ci raccogliamo in questa celebrazione eucaristica come popolo santo di Dio attraverso questa convocazione solenne, la partecipazione perché possa veramente attraverso anche questo aspetto ritrovare in sé il cuore di questa solenne festa del Corpus Domini. Saluto le autorità, il signor sindaco, il nuovo comandante della Polizia Municipale di Verbicaro e tutti voi presenti qui per dare il massimo onore, il tributo e la solennità che si addice al sacratissimo corpo e sangue del Signore. Il giorno più solenne dopo la Pasqua di tutto l'anno liturgico è quello che celebriamo oggi. Allora al Signore va il nostro umile ringraziamento, perché attraverso l'Eucaristia, con il suo corpo, con il suo sangue, noi celebriamo il memoriale della sua passione, il memoriale del Calvario, della morte, della risurrezione, dell'ascensione al Signore al cielo e dell'effusione dello Spirito Santo che ha mandato su tutta la Chiesa. Ed è appunto nell'Eucaristia che la Chiesa, la comunità, vive questo momento speciale. Ci mettiamo attorno all'altare del Signore per ringraziarlo, ma anche per nutrirci di questo sacramento, di questo pane. Ed è bello poter vivere solennemente questo giorno, mettere davanti a ciascuno di noi il senso più profondo, più spirituale, più ecclesiologico, quello che è l'Eucaristia, che ci spinge a vivere la nostra adesione, la nostra appartenenza al Signore nella comunità dei credenti, come ci sforziamo di giorno in giorno a vivere la nostra fede, ognuno con il suo ministero, ognuno con il suo servizio, chi come il sindaco, chi come il comandante, chi come si sforzano ogni giorno a mantenere l'ordine pubblico, chi come sacerdote. Ognuno di noi vive la sua parte nel corpo, nella società, che è intrisa appunto dalla presenza del Signore e ci fa rianimare ogni qualvolta fissiamo con attenzione l'Eucaristia. E dicevo, dall'Eucaristia siamo chiamati nuovamente a ripartire, perché l'Eucaristia è il cuore della Chiesa, perché l'Eucaristia nasce nella Chiesa, ma anche dall'Eucaristia nasce la Chiesa. È bello, allora, saperci uniti in comunione e soprattutto vivere la nostra fede alla luce della Pasqua del Signore, perché quando parliamo dell'Eucaristia dobbiamo parlare della Pasqua. È nel cuore dell'Eucaristia che noi viviamo questo passaggio
come lo ha vissuto il Signore e come il Signore ce lo ha consegnato dalla notte del Giovedì Santo. Fate questo in memoria di me. E allora di generazione in generazione, fino alla fine dei tempi, l'Eucaristia è colei che accompagna la Chiesa, colei che accompagna i nostri passi, ma soprattutto ci fa affondare e ci fa sperare anche nelle sofferenze, come l'Eucaristia produce gli effetti della nostra salvezza, della nostra santificazione. Oggi la Chiesa ci consegna queste quattro battute del Vangelo di Giovanni al capitolo sesto. Siamo in questo lungo discorso sul pane della vita, che Gesù, dopo aver moltiplicato il pane e il pesce, inizia questo meraviglioso discorso consegnandosi, pronunciandosi attraverso come quel pane disceso dal cielo che offre la vita a ciascuno di noi. Però c'è sempre chi mormora, da che mondo è mondo l'uomo ha sempre mormorato. Lo abbiamo ascoltato nella prima lettura tratta dal libro del Deuteronomio. Mosè che rievoca i momenti più essenziali della vita di questo popolo, dove il Signore per 40 anni nel deserto lo ha accompagnato. Mancava l'acqua e il Signore ha provveduto all'acqua, mancava il pane e il Signore ha provveduto con la manna dal cielo. Per 40 anni un popolo mormoratore e ribelle, che poi non ci possiamo allontanare anche nei nostri giorni. Siamo sempre un popolo mormoratore e ribelle. L'uomo è così. Però il Signore continua ad usare e ad avere pazienza nei nostri riguardi. Perché? Perché è Padre, perché ci ama, perché vuole soddisfare il cuore inquieto dell'uomo. Come dice Sant'Agostino, il nostro cuore è inquieto finché non trova pace in te. E la nostra pace, la nostra gioia è il Signore, che si dona nell'Eucaristia, nella bellezza e nella semplicità di questo pane e di questo sorso di vino, dove il Signore nell'ultima cena, prima che lasciasse questo mondo e ritornare al Padre, ha voluto lasciare in sua memoria, sotto le specie del pane e del vino, il suo corpo, quel suo corpo che da lì a poco sarebbe stato inchiodato sulla croce e dalla croce versando il sangue per lavare il peccato dell'umanità. Allora ecco, quando guardiamo l'Eucaristia dobbiamo pensare che siamo sul Calvario anche noi, sotto la croce. E il Calvario non è soltanto un fatto storico, il Calvario è una realtà. Veramente il Signore è salito sulla croce, veramente il Signore, il Cristo, ha dato la sua vita per noi. E noi questo lo possiamo accogliere e lo possiamo contemplare guardando all'Eucaristia. In ogni nostra celebrazione eucaristica, in modo particolare quella della domenica, Pasqua della settimana, noi riceviamo la grazia, la salvezza attraverso il cuore dell'Eucaristia, perché è nell'Eucaristia che il Signore, nascondendosi, si è donato con il suo corpo, con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Allora in quel pane non c'è un pane, ma c'è il corpo di Cristo, e in quel calice non c'è il vino, ma c'è il sangue di Cristo. Come dicevamo anche con voi ragazzi, vi ricordate quella famosa parola un po' difficile, la transustanziazione? Il pane viene trasformato in corpo di Cristo e il vino in sangue di Cristo. È la fede, come ci ricorda San Tommaso, che ci fa contemplare e credere a questo grande miracolo. È la fede della Chiesa che da sempre, ininterrottamente, ci fa credere che nel pane, pane non è, ma corpo di Cristo, che nel vino, vino non è, ma sangue di Cristo. E questo lo dovremmo tenere bene a mente, perché attraverso questo miracolo, questa transustanziazione, si poggia e si fonda la fede di tutta quanta la Chiesa. Tante volte noi dinanzi
all'Eucaristia ci passiamo in un modo molto superficiale, invece no. Al momento quando ci accostiamo all'Eucaristia dovrebbero tremare le mani. Quando riceviamo l'Eucaristia, tante volte siamo molto distratti. Perché non proviamo a guardare nelle nostre mani se anche quella piccola briciola che rimane possa cadere a terra? Tante volte noi ci accostiamo all'Eucaristia come se dovessimo mangiare una caramella. La prendiamo, la stringiamo tra le mani. Ma lo sappiamo che è il corpo di Cristo. Oppure tanto per, è una prassi, l'ho ricevuta da bambino, continuo ad accostarmi anche da grande, ma non mi rendo conto che è il Signore. Allora dovremmo stare un po' più attenti anche in questo. Dovremmo stare un po' più attenti. Andando al Vangelo, dicevo, i giudei mormorano: come può costui darci il suo corpo da mangiare, la sua carne da mangiare? Gesù lo dice: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Questo significa che se noi ci accostiamo degnamente al sacramento dell'Eucaristia, noi ci accostiamo al suo corpo e al suo sangue. Noi veniamo assimilati attraverso l'Eucaristia nella morte e nella risurrezione di Cristo. E quella morte assimilata alla mia mi rende concorporeo di Cristo e consanguineo di Cristo, e mi permette di avere gli effetti della salvezza. L'Eucaristia allora genera una spogliazione completa della mia vita, mi converte e mi dona la grazia di avvicinarmi sempre di più alla salvezza che il Signore ha voluto offrire in un modo gratuito, totalmente libero e gratuito. Il Signore ha voluto offrire tutto se stesso per la mia salvezza. Gli effetti che produce l'Eucaristia ce li ricorda anche l'Apostolo Paolo nella seconda lettura. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Allora produce un effetto spirituale, perché come ricordavo prima mi assimila sempre di più al corpo di Cristo, e poi produce un effetto di comunione che io sono chiamata a condividere nella comunità. Se io mangio e bevo il corpo e il sangue di Cristo, non posso che non far alimentare in me il desiderio e la gioia di mettermi a disposizione per la comunità. Si dice che noi siamo quello che mangiamo. O mi sbaglio? Allora se mangiamo di Cristo, la nostra vita non può che non diventare come la sua. Chiediamo allora a Gesù che ogni giorno, mangiando e bevendo al suo sacrificio, ogni giorno possiamo far sì che il nostro cuore si spogli e cresca in queste dimensioni dell'anima. Diciamo grazie al Signore perché notte e giorno se ne sta in questo santissimo sacramento, aspettando che lo adoriamo, lo accogliamo, lo veneriamo, ma soprattutto lo portiamo nel nostro cuore per poter ricevere anche noi la grazia salutare.

0: credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il sacramento del corpo e del sangue del Signore è culmine e fonte di tutta la vita della Chiesa. Innalziamo la nostra preghiera unanime perché da questo grande mistero scaturiscano i doni dell'unità e della pace. Preghiamo insieme, diciamo, per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci Signore.
1: Per la Santa Chiesa, fortificata dal pane di vita, cammini sulle strade del mondo, annunciando in parole e in opere il Vangelo di salvezza. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
2: Per i sacerdoti, ministri dell'altare, si confirmino sempre più al mistero che celebrano, all'onore di Dio e a servizio del suo popolo. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
3: Per i bambini che partecipano per la prima volta al banchetto eucaristico, portino nelle famiglie e nei loro ambienti di vita la freschezza dell'annuncio pasquale e crescano in sapienza e grazia. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
4: Per gli infermi che non possono partecipare all'assemblea domenicale, come membra sofferenti e preziosi del corpo di Cristo, sentano il confronto della comunità cristiana e siano sostenuti nella speranza della comunione con il Signore. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore.
5: Per noi invitati alla mensa eucaristica, la nostra vita, un'unione al corpo e al sangue di Cristo, sia vissuta in rendimento di grazie al Padre e fiorisca in gesti di carità fraterna. Noi ti preghiamo.
0: Per il mistero del tuo corpo e del tuo sangue, salvaci, Signore. Preghiamo ancora per queste ore di confusione e di smarrimento che la nostra comunità sta vivendo. In modo particolare raccomandiamo l'anima di Biagio alla misericordia del Signore e silenzio, discrezione, consolazione per la famiglia, per i familiari. Preghiamo. Signore Gesù, nell'Eucaristia, sacramento del tuo amore, hai posto la sorgente dello Spirito. Fa che, nutrendoci con il cibo di vita eterna e la bevanda di salvezza, pregustiamo il convito del cielo. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace. Misticamente

vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è il nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime.

0: Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi.
1: Yep, he's planning another project. So, this Father's Day at Lowe's, tap into free gifts for dad. Get a free select Craftsman power tool.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse:

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i gloriosi martiri, San Francesco da Paolo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero, conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. Pace.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare. In questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Adesso ci prepariamo per la solenne processione, ma prima della processione do qualche avviso. Intanto mercoledì prossimo, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato, la messa sarà celebrata alle ore 17 nella chiesa del Calvario in onore di Sant'Antonio. Il giorno di Sant'Antonio poi le messe saranno celebrate alle 9 in chiesa madre, alle 17 qui al Calvario e alle 19 qui al Sacro Cuore. Giovedì poi inizierà anche il triduo in onore della festa del Sacro Cuore alle ore 19, giovedì, venerdì e sabato. Domenica termineremo con la festa in onore del Sacro Cuore, dove celebreremo le messe al mattino alle 10 qui al Sacro Cuore, alle 11:30 in chiesa madre, poi il pomeriggio alla sera alle ore 18:30 la messa solenne e poi al termine della messa la processione. Adesso con il canto ci prepariamo all'esposizione del Santissimo Sacramento. Quello che raccomando, la processione non è la processione per parlare, per chiacchierare, magari per raccontarci i pettegolezzi che succedono durante la settimana. La processione è un momento di fede e di adorazione, in quanto portiamo non a passeggio una statua, ma portiamo in processione solennemente la presenza di Gesù sacramentato. Chiediamo a Gesù di passare per le strade della nostra comunità, infondendo benedizione, salute e pace. Pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, ce n'è tanto bisogno di pace, e poi in tutto il mondo. La processione la apriranno i ministri con la croce, poi la confraternita, i bambini della prima comunione, il palio con il Santissimo Sacramento e l'ombrello, e poi il popolo santo di Dio. Ci prepariamo per accogliere Gesù.

In diretta dalla chiesa parrocchiale Sacro Cuore di Gesù in Verbicaro, abbiamo trasmesso la Santa Messa solenne del giorno del Corpus Domini. Ha presieduto la Santa Messa il parroco Don Mario Barbiero.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: Bufera politica sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo per i ballottaggi amministrativi, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina, mentre a Londra è atteso il vertice tra Zelensky e i leader europei. Attentato nell'area di Tel Aviv con un morto e quattro feriti, a Como un 19enne è stato accoltellato ed è in gravissime condizioni. Sport, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo nel Gran Premio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.
3: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
4: Affluenza in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi due punti in meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
2: Andiamo all'estero. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando l'incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione e attese intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
4: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e quattro feriti. Secondo la polizia israeliana si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Daieh a Beirut.
2: La cronaca: un ragazzo di 19 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Como. L'aggressione è venuta nella notte in Piazza Volta, affollata da centinaia di persone. Il giovane è stato colpito al ventre e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, riuscito a fuggire subito dopo il fatto.
4: Infine lo sport: Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Monaco e centra la quinta vittoria consecutiva in Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha dominato la gara della pole position, precedendo Lewis Hamilton e Isaac Hajar. Si tratta del terzo successo italiano nella storia del Principato, dopo quelli di Riccardo Patrese e Jarno Trulli.
2: In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria davanti a Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, gara condizionata da un incidente al via che ha coinvolto diversi aprili, ha compreso il leader del mondiale Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera, sei nel posto giusto.

A mia discolpa dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica.
2: Radio Voce Amica.
1: Da Verbi Caro, sempre con te.
3: Bufera politica sul senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo per i ballottaggi amministrativi, nuovi attacchi tra Russia e Ucraina, mentre a Londra è atteso il vertice tra Zelensky e i leader europei. Attentato nell'area di Tel Aviv con un morto e quattro feriti, a Como un 19enne è stato accoltellato ed è in gravissime condizioni. Sport, Kimi Antonelli trionfa a Monte Carlo nel Gran Premio, questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco. We'll be right back.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
2: A Florence in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi 2 punti meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
1: Andiamo all'estero. Proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione, attesa intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
2: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e 4 feriti. Secondo la polizia israeliana, si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Daieh a Beirut.
1: La cronaca: un ragazzo di 19 anni lotta tra la vita e la morte dopo essere stato accoltellato durante una lite nel centro di Como. L'aggressione è venuta nella notte in Piazza Volta, affollata da centinaia di persone. Il giovane è stato colpito al ventre e trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. I carabinieri sono sulle tracce dell'aggressore, riuscito a fuggire subito dopo il fatto.
2: Infine lo sport: Kimi Antonelli conquista il Gran Premio di Monaco e centra la 5ª vittoria consecutiva in Formula 1. Il giovane pilota italiano della Mercedes ha dominato la gara della pole position, precedendo Lewis Hamilton e Isaac Hajar. Si tratta del 3º successo italiano nella storia del Principato, dopo quelli di Riccardo Patrese e Jarno Trulli.
1: In MotoGP invece Marc Marquez ha vinto il Gran Premio d'Ungheria davanti a Pedro Acosta e Francesco Bagnaia, gara condizionata da un incidente al via che ha coinvolto diversi aprili, ha compreso il leader del mondiale Marco Bezzecchi. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.

What's up, rockers? Welcome to the wildest show on the planet.

Io che ho fin troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti.

sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente, a parte questo nostro naufragare, non cercare niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 92 00 40 50 784.

0: e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
3: Bufera politica sul senatore Francesco Silvestro, accusato di violenza sessuale, affluenza in calo e ballottaggi amministrativi. Tragedia nel Varesotto, una ragazza di 17 anni muore travolta da un'auto. Paura a Genova per un uomo barricato in casa con un coltello. Infine il tennis, Flavio Cobolli si arrende in finale al Roland Garros contro Alexander Zverev. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: questo pa... Ok, rimanda.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Scoppia la polemica politica sul caso del senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, accusato da una donna di aver abusato di lei all'interno del proprio ufficio istituzionale. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha chiesto ai senatori questori di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Silvestro respinge le accuse e afferma che nulla di quanto contestato sarebbe vero. Dure le reazioni delle opposizioni. Il Partito Democratico parla di accuse gravissime e chiede approfondimenti istituzionali, mentre il Movimento 5 Stelle sostiene che, se confermati i fatti, si configurerebbe anche un abuso del ruolo ricoperto.
3: Affluenza in calo per i ballottaggi amministrativi. Alle 12 aveva votato il 13,55% degli aventi diritto, quasi 2 punti in meno rispetto al primo turno. Le urne sono aperte in 42 comuni di 12 regioni italiane, compresi 6 capoluoghi di provincia. Si vota inoltre per il primo turno in 148 comuni della Sardegna. I seggi resteranno aperti fino alle 23 di oggi e riapriranno domani mattina fino alle 15.
2: Andiamo all'estero. Seguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Droni ucraini hanno colpito un deposito petrolifero in Crimea, provocando un incendio, mentre nella notte sono state prese di mira infrastrutture energetiche e ferroviarie nelle regioni di Lugansk e Donetsk. Mosca ha risposto con raid su Zaporizhzhia e contro un'area di stoccaggio nella zona di Chernobyl. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, i livelli di radiazione restano nella norma, ma la situazione continua a destare preoccupazione, attesa intanto per il vertice di Londra tra Zelensky, Starmer, Macron e Merz.
3: In nuova escalation in Medio Oriente, un attentato nell'area di Tel Aviv ha provocato un morto e 4 feriti. Secondo la polizia israeliana, si tratta di un attacco terroristico avvenuto in più punti della zona. Uno degli aggressori è stato ucciso, mentre un secondo sarebbe ancora in fuga. Hamas ha definito l'azione una risposta agli eventi di Gaza e ha ribadito che la resistenza continuerà. Nel frattempo, l'esercito israeliano ha annunciato nuovi raid contro obiettivi considerati strategici nel quartiere di Daie a Beirut.
2: La cronaca: tragedia nel Varesotto. Una ragazza di 17 anni è morta dopo essere stata travolta da un'auto insieme ad un gruppo di amici mentre camminava lungo la statale 394 nel territorio di Maccagno, Compino e Vedasca. I giovani stavano raggiungendo una spiaggia sul Lago Maggiore quando sono stati investiti da una utilitaria. Altre persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni molto gravi. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.
3: Ore di detenzione a Genova, dove un 44enne di origine marocchina si è barricato nella propria abitazione armato di un grosso coltello da cucina dopo una lite con un vicino. L'uomo ha minacciato gesti autolesionistici e inizialmente si è rifiutato di parlare con chiunque. Grazie alla mediazione dei carabinieri e di una specialista intervenuta sul posto è stato possibile avviare un dialogo che ha consentito di gestire la situazione senza conseguenze.
2: Chiudiamo con lo sport. Si ferma in finale il sogno di Flavio Cobolle al Roland Garros. Il tennista romano è stato sconfitto al quinto set dal tedesco Alexander Zverev dopo oltre 4 ore di gioco. Per Zverev si tratta del primo titolo slam della carriera. Cobolle esce comunque tra gli applausi e da domani entrerà per la prima volta nella top 10 mondiale, raggiungendo il miglior ranking della sua carriera. Un risultato storico che conferma la crescita del tennis italiano ai massimi livelli internazionali. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbica.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: RVA, Radio Voce Amica.
2: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
3: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Mouse Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
4: Il podio della settimana scorsa
3: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rexha e Fedeliz, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doechii, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Lascia la chart questa settimana.
2: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmen Razzac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
3: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
4: Solo i più belli. Con Max Martinelli.
2: Povo Vumola Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, Udan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14. Hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiragi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore. Super hit. D'autore. Numero

Exclusive Dance Chart. Il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Pur Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante.

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine. La

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Dance Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Welcome in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: Frequenza. Tra poco ritorniamo qui. Exclusive Dance
1: Chart. Dance Chart. Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli. Can we stop?

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale.

Gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: vivi l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me Your Love.

0: Magnifica seconda parte alla exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another per la super hit Talk to You si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

0: per oggi è davvero tutto. La nostra exclusive Dance Chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
2: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante, asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
1: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
3: Sono le 21 e 20.

c'è largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò. E andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il cortello e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so sempre quelle.

senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

0: ti scordare di me e noi.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.

gocce di sudore sulla fronte di un lavoratore.

Non so più chi sei, e te lo dico sempre, che fiducia dai. Mi sembra poca e niente in questa situazione di poca trasparenza. C'è un'ostinata folle urgenza di te.

riuscito mai a farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene. Mancheranno

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

crying out for you. I can't take my mind, my mind.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

momento. Il pomeriggio passeggio con Chaplin, poi gioco a briscola con Pertini. E stasera si va tutti al cinema, c'è il nuovo film di Pasolini. Ieri per caso ho incontrato mio nonno, che un tempo ha fatto il partigiano. Mi ha chiesto: l'avete cambiato il mondo? Nonno, dai, lascia stare, ti offro un gelato. La prima volta che sono morto, non me ne sono nemmeno accorto. Ma ho realizzato dopo un secondo che si sta meglio nell'altro mondo. Ma se dovessi rinascere ancora, cosa mi importa del destino? Cambierei sulla tomba la foto con quella faccia da cretino. Certo, mi ero visto un po' pallido, pensavo fosse il neon dello specchio. Il dottore me l'aveva detto: fumi meno, pochi alcolici. E chi fumava? Ero pure astemio. Certo, un po' di sport in più, meno televisione. Quante cose avrei voluto fare che non ho fatto. Parlare di più con mio figlio, girare il mondo con mia moglie, lasciare quel posto alla regione e vivere finalmente su un'isola. E vabbè, sarà per la prossima volta.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica.

seconding.

Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine